0: And that's all, folks.
1: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, Bud, B